0: accetto il tributo per mio e a te il commento.
1: Pensa, oh Clarinda, e pensi pure Arianna quanto bello.

0: vostra.
1: Oh, oh, oh, mi incenerisce il cielo.
2: Dunque morir tu vuoi? Morrai, ma prima ti farò domal grado anche esser mia.